0: cifra.
1: Rumba 93.1.
0: Radio con voltaje. Con voltaje.
2: 911, what's your emergency?